0: ke mutambino ai go le tswa le le bo le di doctor wa ra ba go nosi ai ke mo go tla papa
1: Yeah.